0: guerra.
1: Io ero pessimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista.
0: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista.
1: Ottimista.